Siddiqui. Eja mishnama madi pusparani, ani punasak minaba Manipuri film sayama. Isa isigi sayrengba Bisgupta Lashram, sayrangbana surmani risi, kwedana kanbirakibana charangpatagi umila.